0: Tú estás en Ocarina, la radio de la amistad.
1: Io come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. Baciare